0: Echi di Riviera, echi di febbraio, questi qui. Animali notturni, Malika Jansson, RTL 102.5 con Malika che è in studio con noi. Allora, prima di salutarci e ricordare le date, noi come al solito chiediamo in cambio agli artisti una storia. Cioè, noi per fare tutto questo dobbiamo sentire qualche cosa di surreale. Quindi a tutti chiediamo la stessa cosa. Il vostro, in questo caso, eravamo io. Tu ce l'hai una storia che comincia con eravamo io ed è piuttosto surreale?
1: Ma allora, ne ho tantissime, però c'è questa che, diciamo, è quella più raccontabile. Una mattina di settembre, temperature percepite tipo meno 48 a Mainz, dovevo, che è in Germania, dovevo fare un programma televisivo che è tipo domenica in della televisione tedesca. Erano le 7:15 perché andavo in onda la mattina
0: in diretta quindi
1: ero lì per fare le prove. Mi giro a un certo punto e siamo, ed eravamo io e David Hasselhoff dentro questi camerini recuperati come sempre quando si fanno le trasmissioni in esterna da uno spazio che non era niente, no? Certo. Era tutto tranne che un camerino. E io allora ero lì un pochino stranita, dici, cioè non sta succedendo veramente, finché lui allora non arriva con la supercar in mezzo a questo pubblico di tedesconi che già alle 8:15 avevano il Wurst nel panino e il birrozzo da 3 litri, no? E quindi lui arriva con la musica di supercar e la supercar e saluta e continua a salutare, e io che lo guardo perplessa e dici, ok, eravamo io, David Hasselhoff a Mainz a fare la promozione.
2: Come che si chiamava la macchina?
0: Kit. Ma scusami, ma lui era il king assoluto ovviamente.
1: Ma certo, perché lui in Germania va ancora fortissimissimo.
2: Lui cantò proprio, fece un'esibizione, se non ricordo, alla caduta del muro di Berlino.
1: Questo non mi ricordo, però quando hanno cercato di sradicare l'ultimo pezzo di muro, che ormai è un monumento importante per costruire dei palazzi di lusso, lui si è incatenato e quindi lì ho detto, è ancora nella mia testa come quel film in cui c'è Cantona, certo, che parla con il postino, oppure sta succedendo veramente. Quindi gli ho chiesto una foto, io ho chiesto veramente due foto nella mia vita. Una a Franco Baresi perché c'è solo un capitano, e l'altra è stata appunto a David Hasselhoff per essere certa 2 giorni dopo che quello che avevo visto fosse successo veramente.
2: Cioè, ha detto che la foto con noi non la vuole.
0: Buon punto, capisco.
1: Allora,
0: anche
1: un conto è foto ricordo, un conto è foto mitomane, per il capitano si fa
2: tutto.
0: Milanista dura, durissima?
1: Sì.
0: Da sempre per sempre?
1: Sempre per sempre.
0: Anche la famiglia, andavi allo stadio?
1: No, tutti interisti nella mia famiglia, vado ancora allo stadio, sì.
0: Ok. Guarda come hai messo la posa da curva proprio. Sì, noi la fossa.
1: Anzi, ieri sera abbiamo fatto la cena con il gruppo di tifosi del Milan proprio.
0: Ma veramente?
1: Ma sì.
0: Ma guarda, vedi? Ma allora adesso ho capito.
2: Allora, tutti a tifare Malika Jan oggi se siete dalle parti di Roncadelle, ma ci sono altri appuntamenti domani a Genova e poi si continua 1° di ottobre, 21 di ottobre, 22 ottobre per saperne di più e cantare insieme a lei le canzoni di questo nuovo album, si intitola Cicale, e poi dal 1° di novembre Malika vi aspetta in giro per l'Italia.
1: E aspetto pure voi, miei cari.
2: Assolutamente. Grazie.
1: Senza David Hasselhoff, però vi aspetto.
0: Allora no.
2: 10 novembre. Mi prenoto, 10 novembre.
0: Alla grande. Grazie, Malika.
1: Grazie mille, ragazzi. Ciao, arrivederci.
0: Vai, tutto il...

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: 15.38 su RTL 102.5 In The Flight, buon martedì pomeriggio. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
2: Canzone diventata questa di Sfera Ebbasta, direttamente proprio numero uno nella classifica film dei singoli più venduti in Italia. È evidentemente un singolo particolarmente atteso e attendiamo anche Sfera quando uscirà l'album.
1: Certo,
2: nuovo.
1: E ringraziamo Malika di essere passata da queste parti a raccontarci quello che poi invece è il disco che è già fuori, che si chiama Cicale.
2: Vi abbiamo detto che è una bella settimana questa qua, è iniziata già bene, continua ancora meglio e basta. Noi restate all'ascolto di RTL 102.5.
1: Lascia gli indizi, la Zacca.

0: Olivia Dean con Baby Steps, gattonando verso sud, come avrebbe...
1: gattonando verso sud, sì, come direbbero i Negrita, piccoli evidentemente.
0: Sì, piccoli passi.
1: Però baby step può voler dire anche proprio andare pianino, sì, con i piedi di piombo.
0: Un'allegoria.
1: Anche. Un'allegoria.
0: Metafora.
1: Nel... sì, esatto, cioè anche a 60 anni si può andare con i baby steps.
0: Sì,
1: pianino,
0: sì,
1: pianino.
0: Sì.
1: A volte...
0: chi va piano...
1: esatto, arriva dopo di solito. Di però solito va anche, sì, sano sicuramente, certo.
0: Infatti.
1: Di tipo le canzoni che partono da distante fanno giri immensi
0: e poi ritornano
1: tipo in sottofondo, questa arriva da
0: sì, il campione di Cuglio, però a sua volta Cuglio aveva campionato Stevie Wonder, Marrakesh e Guerra.

0: Imagine Dragons con Bones su RTL 102.5, 15 e 52 minuti in the flight.
1: Succedono tante cose nel mondo musicale, almeno poi nel mondo quell'altro lo lasciamo alla nostra redazione. E Rod Stewart ha detto che fa l'ultimo tour, okay. Farewell.
0: Vuol dire
1: però la storia ci insegna che
0: sì,
1: quanti farewell poi
0: Till
1: non
0: the
1: finivano
0: next
1: più.
0: Farewell, certo, always.
1: Non finivano più.
0: Vero, verissimo.
1: Ha detto basta, nel senso che
0: vabbè, insomma, come
1: dopo tanti anni di onorata carriera.
0: Ma era Rod Stewart quello che aveva cancellato il concerto e aveva detto "ma era mal di
1: pancia". Sì, e invece poi l'hanno beccato, un po' come quelli che dicono,
0: l'hanno beccato a vedere la partita, era lui, grande.
1: Si danno malati e poi li trovano in vacanza.
0: Olè, olè, olè.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: 1985, Walk of Life, The Dire...
1: Come?
0: Dire Straits.
1: All right, molto bene. Quindi una quarantina d'anni questa canzone, beh, sì, sempre allegra, diciamo.
0: E stavamo riguardando il videoclip, se lo fate anche voi, magari in radiovisione, così capite cosa parliamo. Era un paperissima sprint in tempi non sospetti.
1: Non sospetti,
0: tutte le cadute,
1: sì,
0: le cose.
1: Sì, quelli che potreste aver trovato come epic fail nel vostro algoritmo. Gente che cade, che si sfragna, si spetascia, eccetera, eccetera. Amici, il giornale orario.
0: A tra poco.
2: Francesca Michelin, live nei teatri. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Francesca Michelin. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: RTL 102.5 Time. Anche a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, le 16.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. In primo piano il caso Regeni. Si preparano a fare ricorso in appello i legali degli agenti egiziani condannati ieri. Nel frattempo, sulla vicenda e sui rapporti tra Italia e Egitto si è accesa una nuova polemica politica. E allora ci colleghiamo in diretta con Montecitorio, c'è Alberto Ciapparoni.
4: La sentenza su Regeni è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna così sul verdetto sulla morte del ricercatore, ma le polemiche sulle sue parole di ieri non si sono placate. Riascoltiamole insieme.
5: È stato deciso che siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa inaccettabile, ma ora devono essere puniti colpevoli, non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono tre persone che sono colpevoli di omicidio, quindi vedremo quello che accadrà.
4: Lasciamo naturalmente il giudizio a chi ci ascolta, ma queste dichiarazioni sono state definite dall'opposizione negazioniste e offensive. E la segretaria del PD, Elly Schlein, chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. AVS avanza la richiesta di dimissioni del titolare della Farnesina. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento europeo. Tutte le opposizioni chiedono che Tajani riferisca in aula. A te.
3: Grazie Alberto. Un aereo bombardiere russo è precipitato durante una esercitazione nell'estremo oriente del paese. 6 persone sono morte. Nel frattempo nuove tensioni si addensano sull'exclave di Kaliningrad, un pezzo di Russia incastrato tra Lituania e Polonia. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Sembra una provocazione più che un avvertimento. Mentre il fianco est dell'Europa si organizza per difendersi da un attacco russo che gli analisti definiscono possibile, Mosca afferma di sentirsi minacciata dalle operazioni dei paesi della NATO. E tramite le parole del ministro degli esteri del Cremlino si apre uno scenario rovesciato. L'Europa sta conducendo una guerra contro di noi, ha detto Lavrov. Non c'è dubbio, ha affermato il diplomatico russo. E Mosca ha rincarato: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, evocandone anche troppo velatamente l'utilizzo dell'arma atomica. L'exclave russa, che è incuneata tra Polonia e Lettonia, è considerata pericolosa dai paesi limitrofi da quando la federazione ha invaso l'Ucraina nel 2022. Dunque, esattamente come sta avvenendo lungo i 1000 chilometri di confine con la Russia, gli stati della NATO stanno allestendo strutture difensive di separazione per impedire un'invasione di terra. Ed ecco il rovesciamento. La difesa viene trasformata in una forma di aggressione, esattamente come quando il Cremlino sostenne di difendersi dalla NATO per giustificare l'attraversamento dei confini con l'Ucraina.
3: Cordoglio a Bolzano per il dramma di questa mattina. Una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Per il calcio l'ultima ora, adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Carlos Cuesta, ha firmato un contratto fino alla fine di questa stagione, però anche con una opzione per le due stagioni successive. È tutto per ora, grazie per averci seguito. Ora linea ad Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
1: Grazie per la linea Paolo e buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, andiamo subito a vedere le notizie principali partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Napoli centro direzionale, il bivio con la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli, abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente da poco risolto. Mentre risalendo nel tratto toscano della 1 tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ci spostiamo ora sulla 4 Milano Milano-Brescia, siamo tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, dove riscontriamo un chilometro di coda per un incidente tra tre auto. Sulla A14 Bologna-Taranto invece, tra Grottamare e Pedaso verso Bologna, abbiamo 2 chilometri di coda per lavori, così come anche nel tratto tra Pescara Nord e Pineto, ancora in direzione di Bologna. E poi chiudiamo con la 9 Lenate Como-Chiasso, perché tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per operazioni doganali. È tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie Luca, non c'è altro, a più tardi, grazie.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Cinque minuti dopo le 16, buon martedì 29 di settembre 2026. 29 di settembre vuol dire seduto in quel caffè. Io non pensavo a te. Oggi 29 settembre, eccetera, eccetera. Non abbiamo ancora fatto, essendo The Flight, è la citazione la dobbiamo fare.
0: Assolutamente. Dovevamo fare gli auguri anche a Raff. Oggi compie gli anni Raff. Dai, bellissimo.
7: Auguri, grande, auguri Raffaele. Bellissimo. Tantissimi auguri.
0: E voi come siete messi? Fatecelo sapere al 378 378 1025.
7: Noi serenamente, guarda.
0: Va bene.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: bisogna provare e poi ci si riesce, no?
1: Speriamo.
0: No, non so, famosa
1: importante, è importante
0: battuta di un film.
1: Che è quello che hanno fatto i fan degli Oasis, che hanno provato, alcuni ci sono riusciti, alcuni no. Segnalano degli organizzatori che per una sorta di fisiologia di questi meccanismi un centinaio di migliaia di biglietti potrebbero tornare disponibili e quindi si può provare a vedere.
0: Vabbè,
1: perché poi uno si accorge che non può andare, capito? Quindi li rimettono in vendita e cose.
0: Ho capito, ma non è una lotteria.
1: Tenete,
0: dai.
1: No, assolutamente. Tenete d'occhio, ecco.
0: Sai che altro sta provando?
1: Chi sta provando?
0: La signora Beckham.
1: Ah?
0: È tornata in studio in registrazione. Non lo faceva da 20 anni.
1: È da mo che.
0: Era

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

distanza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Hai tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pesse, me lo dico. Me e te, elementare.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
2: Perché poi la musica le azzera le differenze, no? Quella tra me e te, Tiziano Ferro, su RTL 102.5, 16 e 20 minuti in the fly.
3: E tu l'avresti mai detto, gli U2 scrivono una canzone dedicata a Rosalia?
2: Vedi? Perché le differenze si azzerano.
3: Incredibile, ha detto, noi di solito scriviamo di persone in galera o decedute. Detto, però siamo rimasti particolarmente colpiti dal fatto che lo stesso concetto che volevamo noi portare avanti in un disco ci abbia pensato prima Rosalia di noi. E quindi, e poi essendo ossessionati da Rosalia, volevamo dedicarle una canzone.
2: E poi di fatto tutto il disco suona un po' latino.
3: Carnaval,
2: Carnaval da Luz, perfetto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da domani fino al 6 ottobre ci porteranno al China Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del China Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
12: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
13: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
16: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
19: Famila, con noi sei in famiglia.